Coniugaci per mi prova. Prema su della noce indinci. Prema corpo. Prema rupa mu Sri Krishna. Prema Krishna. Prema rupa mu Sri Krishna.